0: nostro che sta a
1: cielo, santificato sia il tuo nome, sia tuo nome, venga il tuo regno,
0: sia la tua volontà, la terra come il